Ciao, ciao bella, e baugna norta, ciappolo, lululala. Talle gaglio ferra codegna, e gli la ferra.

Ciao, ciao, bella, e baugna norta, ciappuolo, e la, talle, caglio, ferra, codegna, e gli